vagabundo. Sei un cattivo esempio per la gente come noi. Poeta mio poeta vagabundo. Poeta mio poeta vagabundo.